0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM. Non cambierei.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a mia volta si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latte.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

te non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre sei la strega in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

penso sempre, ma non è proprio tutta vita mia. A vita mia ma porto un pietto, o cuore mio fa oi lì oi là, e non vado un po' di spietto, sta lì bene.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

cominciamo tutto. Ignition sequence start.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
5: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
4: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella Fossa dei Leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza, il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
5: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
4: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
5: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
4: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Una giornata di grande emergenza nel Cosentino, dove un vasto incendio sta interessando le pendici del Parco del Pollino. Le fiamme hanno circondato Castrovillari, costringendo anche alla chiusura di un tratto dell'autostrada 2 a causa del denso fumo. La sindaca Anna De Gaio ha parlato di una città cerchiata dalle fiamme, disposto con un'ordinanza a chiusura degli infissi nelle abitazioni, soprattutto nell'area di Serra delle Ciavole, dove il rogo ha coinvolto anche pneumatici abbandonati, con possibili rischi per la salute dovuti ai fumi sprigionati. Intanto la Calabria continua a fare i conti con un'ondata di calore eccezionale. Reggio Calabria, contrassegnata dal bollino rosso, le temperature hanno superato i 40 gradi, mentre durante la notte il termometro è rimasto stabilmente sopra i 30. Situazioni analoghe anche in altre località della regione, con punte di 42 gradi registrate a Rizzigoni, Sellia Superiore e Torano Scalo. Al momento, secondo il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, non si registrano particolari criticità sanitarie legate al caldo. Nuovo grave atto vandalico a Cassano allo Ionio. È stato incendiato l'impianto di sollevamento idrico di Lattughelle, già danneggiato nelle scorse settimane e appena ripristinato dal Consorzio di Bonifica della Calabria. Il rogo ha bloccato completamente il funzionamento della struttura, causando pesanti ripercussioni sulle aziende agricole della zona, che al momento non possono irrigare i propri terreni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto,

0: pause. Unwrap a piece of Five Gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of Five. Five Gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
1: Di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei due agenti intervenuti, di quattro operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La procura generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verde e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero, le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale, 3 anni fa, l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme.

ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway. Nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini. Nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica.
1: Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la ti.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: accelerato vero a 100 perché mi sarei rovinato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava e quando ho visto che aumentava ho preso 5.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni. Poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Vediamo in Italia adesso. Causa e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Diede banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia.

0: risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, tre giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

martedì 21 luglio. Siete con Alessandro Fizzotti al microfono dallo studio centrale a seguire il vostro Fizz in the Morning, un tuffo davvero nel passato, perché nel 1969, proprio oggi, Neil Armstrong e Buzz Aldrin lasciavano la superficie lunare. Pensate, siamo molto lunari in questi giorni, ma restando con i piedi per terra invece, lo sapevate che oggi è il giorno in cui nel 1899 nasceva Ernest Hemingway? Ebbè, un uomo che sapeva come godersi la vita e un buon drink, soprattutto il grande Hemingway. Leggete qualche libro di questo grande personaggio, insomma, che ha scritto cose meravigliose e che è veramente patrimonio dell'universo culturale, come si dice. E allora in questa puntata del martedì, che cosa farà il vostro Fizzottino? Vi lancerà tra poco l'almanacco del giorno in diretta con il collegamento da Milano, Ermanno Accardi. Parleremo di cultura, territorio, nazione, mondo, tante notizie utili da seguire, come sempre, per sfogliare insieme il diario della vita. Lo spazio poi si rinnova, sempre in compagnia del vostro Fizz, perché ci sarà lo spazio del wellness, del benessere, della nutrizione con il professor Pierluigi De Pascalis. Una grande penultima settimana che stiamo vivendo davvero con il Fizz in the Morning. Non può mancare l'informazione, no? Le notizie con la nostra redazione. Che piacere davvero di cuore, no? Portarvi sempre qualche cosa utile da sapere, perché è il nostro compito, il compito del radiofonico, il compito dello speaker, cercare di essere sempre utile. Ed è un po' la mia sfida da quando ho iniziato a fare la radio, perché la radio non è solo parole, la radio è musica e parole, ma soprattutto informazione. Cercare di portare le istruzioni per l'uso, cercare di fare quell'informazione corretta per il nostro pubblico, perché è piacevole ascoltare la radio, soprattutto se abbiamo qualcosa da raccontarvi. Alziamo il volume e buongiorno a tutti.

0: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington torna all'attacco dei dazi. La Canada è stato colpito da nuove tariffe addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronuovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Fedez, di nuovo in ospedale, è stato portato in ambulanza fino al pronto soccorso, come nel 2023. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Dal canto suo, il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da una proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. A meno di 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato a fianco, il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. In Italia centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronuovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo anche gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Fedez, di nuovo in ospedale, è stato portato in ambulanza fino al pronto soccorso, come nel 2023, a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio Edoardo Lupo. Una nuova emergenza avrebbe costretto il rapper ad un altro ricovero all'ospedale Fate Bene ai Fratelli di Milano. Secondo quanto riporta ADN Cronos, l'artista avrebbe problemi gastrici in quella stessa struttura. Il rapper era stato operato d'urgenza 3 anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastro Pasqua, 31enne che stava tornando a casa da lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Lo sport: cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna.
0: Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Dalla tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale ed Adriatico settentrionale dello Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tende

0: Chihuahua. Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro Fizione Morning, come sempre con il nostro almanacco, a scoprire questo 21 luglio 2026, curato questo appuntamento da Ermanno Accardi, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 21 luglio San Lorenzo da Brindisi, che è stato un prete religioso e santo italiano appartenente all'ordine dei frati minori cappuccini. Il nome Lorenzo deriva dal latino e letteralmente significa nativo di Laureto. San Lorenzo è il patrono appunto di Brindisi nelle immagini sacre, rappresentato con la veste tipica dei cappuccini. Accadde oggi, 21 luglio 1946, la prima vincita alla schedina. Il primo vincitore fu il romano Emilio Biasotti, che indovinando la combinazione esatta di quel concorso si aggiudicò una incredibile vincita, azzeccò un 12, si vinceva col 12, e vinse 463.846 lire, una cifra, pensate, per i tempi equivalente a circa 4 anni di stipendio di un operaio. Vi dà proprio l'idea di quello che accade. Quindi fare 12 al Totocalcio era il sogno di tutti gli italiani. Con la vittoria del Novara a Legnano, questo sogno per Emilio Biasotti divenne realtà. Oggi 21 luglio si celebra la giornata mondiale del cane. La ricorrenza è nata nel 2004 per onorare i nostri amici a quattro zampe e sensibilizzare tutti sul tema dell'abbandono. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono più di 300 milioni di cani nel mondo e il 70% sono senza tetto, sono randagi, pensate. Proverbio di oggi: ogni privazione è una virtù. Insomma, il significato del detto è abbastanza chiaro: se ogni rinuncia a una cosa gradita è un atto virtuoso, anche se può non sembrare così. E poi Theodore Roosevelt, che è stato un politico e militare americano, 26esimo presidente degli Stati Uniti, ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1906, diceva: l'unico uomo che non commette mai errori è l'uomo che non fa mai niente. Ed è, questa è una grande verità, abbastanza banale, ma è così. Non ti muovi, non succede nulla, non fai niente di male, ma nemmeno di bene, per cui è meglio comunque muoversi, fare qualcosa. Non dico agitare.

0: sforzarsi troppo, ma almeno fare qualcosa. Caro Alessandro, bene, io oggi mi fermo qui e niente, noi ci diamo appuntamento domattina. Un grande saluto anche ai nostri ascoltatori. Ciao.
1: Grazie, un abbraccio.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Fitz in the morning.

0: Puntuali più che mai, siamo arrivati allo spazio con il risveglio muscolare, la rubrica curata dal professor Pierluigi De Pascalis, lo ricordo, esperto in nutrizione e in preparazione atletica. Buongiorno Pierluigi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo della creatina, insomma ci sarebbero dei vantaggi non solo per i muscoli a quanto pare.
1: Esattamente, la creatina è probabilmente uno degli integratori più noti. Uno si iscrive in palestra, la creatina già ha cominciato a prenderla per sicurezza qualche giorno prima. Scherzi a parte, in realtà la creatina è uno degli integratori assolutamente più studiati e sicuri, ma sappiamo che non ha delle utilità e dei vantaggi esclusivamente per chi si allena, per chi va in palestra. È una sostanza che il corpo in parte produce naturalmente attraverso il fegato, i reni, il pancreas, quindi viene sintetizzata anche in autonomia e viene utilizzata perché aiuta il corpo a sostenere quegli sforzi che sono di tipo breve ma intenso. Ecco perché ripristina l'energia cellulare e in qualche modo in tutti quelli che sono gli sport di forza, di potenza, dove ci sono degli sprint, aiuta ad avere un vantaggio. Quello che sappiamo oggi è che molti tessuti hanno una elevata richiesta energetica, non soltanto i muscoli, e tra questi il cervello, e certamente la buona presenza di creatina può avere dei benefici perfino sulla memoria, sul tono dell'umore, sulla velocità di elaborazione delle informazioni, soprattutto su persone che hanno delle riserve di creatina particolarmente basse. Ci sono persino degli studi che vanno invece ad indagare lì su effetti, pensate persino sul Parkinson, sulla depressione, ma insomma, senza allontanarci molto, non soltanto i muscoli se ne giovano.
0: Quindi la creatina, Pierluigi, funziona, ma senza essere una scorciatoia miracolosa, no?
1: Sì, esattamente, non dobbiamo interpretarla in questo modo, non occorre prendere delle dosi particolarmente elevate, perché non è vero che più ne prendiamo meglio è, perché il muscolo, non soltanto il muscolo, ha una saturazione, un livello di saturazione, quindi non possiamo immagazzinare grandissimi quantitativi. Rassicuriamo chi pensa che sia qualcosa di legato al doping, agli steroidi: no, assolutamente, non li sostituisce, non è un ormone, il suo ruolo energetico. E non occorre neanche andarsi a far affascinare da forme strane di creatina, perché è la più studiata, ma anche la più sicura, sia in termini di sicurezza nel senso di non avere effetti collaterali, ma anche in termini di certezza degli effetti, è la creatina monoidrato. Quindi prendiamo un buon marchio, se riteniamo di averne bisogno, quindi che sia di buona qualità, ma la creatina monoidrato, che peraltro è quella anche a più buon mercato, è certamente l'aspetto migliore. Un altro aspetto interessante è che non tutti però rispondono allo stesso modo, quindi oltre a non essere miracolosa, come dicevi tu, occorre tenere presente che abbiamo dei soggetti che rispondono meglio e altri che rispondono peggio. In particolar modo, soprattutto se l'età avanza, nel sesso femminile o chi fa un'alimentazione scarsa di prodotti animali, potrebbe avere degli effetti maggiori, proprio perché sono un po' più carenti. Gli altri, insomma, potrebbero vederlo ugualmente, ma senza aspettarsi situazioni stravolgenti. Ultimi due secondi, non partite con le megadosi, che invece ci espongono più a problemi che a soluzioni. Piccoli dosaggi per un buon arco temporale sono più che sufficienti.
0: Assolutamente, e chiedete sempre comunque magari ad un nutrizionista prima di iniziare a fare un percorso non solo sportivo ma anche di salute. Grazie a Pierluigi De Pascalis, alla prossima settimana.
1: Alla prossima, abbraccio.

0: Fizz in the morning.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

e benvenuti al Fizz in the Morning. Siete sempre in linea con noi, Alessandro Fizzotti al microfono, caffè in mano, pronti, come si dice, per partire, carburare anche oggi, perché oggi parliamo di quanto siamo senza tempo. Insomma, secondo l'ultimo rapporto Istat, l'Italia si conferma uno dei paesi più longevi al mondo. La speranza di vita è salita a 83,4 anni. Pensate che rispetto agli anni 90 i maschietti hanno guadagnato ben 8 anni di vita e le donne circa 6 anni e mezzo. Insomma, invecchiamo, ma lo facciamo con stile e tanta pazienza. Non è uguale per tutti, però. C'è un'Italia che corre a velocità diverse, un po' come sempre. In Campania la media si ferma sotto gli 82, nelle Marche invece si vola oltre gli 86. Sarà l'aria, sarà il cibo o forse solo meno stress. Fatto sta che le differenze regionali si fanno sentire. Ma attenzione, vivere di più non significa essere comunque immortali. L'Istat ci dice che ci sono 13 milioni di italiani che combattono con la multimorbilità, ovvero avere due o più patologie insieme. Tumori e malattie cardiovascolari restano i nemici numero uno, legati proprio all'età che avanza e agli stili di vita non sempre impeccabili. Ma qual è il segreto del successo? Come abbiamo fatto a diventare così longevi? Allora, come primo punto, il crollo della mortalità infantile. Nell'Ottocento morivano 230 neonati su 1000, oggi siamo a meno di 3. L'igiene e la scienza, più sapone, cibo migliore, vaccini e antibiotici. E poi la sanità per tutti. Dal 1978 il nostro sistema sanitario nazionale ha fatto da scudo, anche se oggi l'esperto Giovanni Rezza avverte, è una conquista da difendere con i denti, specialmente in tempi di crisi. La buona notizia? Anche se invecchiamo, ci sentiamo meglio rispetto a 30 anni fa. Quindi, cari ascoltatori del Fizz in the Morning, godiamoci questa longevità, ma ricordiamoci di trattare bene il nostro corpo, che ci deve servire per un bel po'.

Grazie davvero di cuore per aver seguito il Fizzone Morning questo martedì. Alessandro Fizzotti vi saluta, vi augura ovviamente un buon proseguimento di giornata. Torneremo con noi domani in compagnia, come sempre, del nostro radio show del mattino. Ci saranno ovviamente la nostra Paola Dall'Olio ed Ermano Accardi per il nostro almanacco. È stato un piacere stare con voi. Linea regia.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sono le 11.
3: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima.

0: due reparti della struttura. La morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, ieri manifestazione e scontri con la polizia e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Aranza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
3: Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
1: La procura regionale per la campagna della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Senti come vibra l'aria? È l'onda sonora di Estatissima che sta per travolgerti. Alessandro Fizzotti qui dal microfono dello studio centrale vi dà il benvenuto nel programma che trasforma ogni giornata in una vera e propria esplosione di colori. C'è una regola d'oro qui da noi: lasciare i problemi fuori dalla porta e portare con sé solo la voglia di divertirsi. Se la vostra giornata stava andando al rallentatore, preparatevi ad un cambio di passo epocale. Abbiamo messo insieme una selezione musicale talmente fresca e ritmata che vi sembrerà di avere un cocktail ghiacciato direttamente tra le mani. Vogliamo essere il vostro raggio di sole anche quando siete chiusi tra quattro mura. L'estate, diciamolo, è un sentimento, un'emozione forte che vogliamo condividere con tutti voi. Messaggio dopo messaggio, canzone dopo canzone, ragazzi. E oggi, insieme a noi, chi ci sarà? Beh, avremo e parleremo di vacanze, di viaggi e sogneremo magari proprio delle vacanze speciali, particolari.
1: Come tutte le notti in cui proprio lui ti trova, lo sguardo segue fiero nello specchio questa linea.
0: E poi ancora, beh, insomma, quando si parla d'estate si parla anche di cibo, di nutrizione. Cercheremo di darvi dei consigli utili con Nutri la tua estate insieme alla biologa nutrizionista che è la dottoressa Chiara Boscaro. E allora, ragazzi, che dire? Siete la squadra migliore che si possa desiderare. Alzate il volume perché la nostra giornata non si ferma mai. Partiamo!

0: cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Si punta Pep Guardiola. Un paio di milioni di persone, secondo le autorità, sono accorse ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires ad attendere la centinaia di tifosi. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. La Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. E poi l'atletica, questo ed altro, tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
3: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
0: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo, i giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: C'è sempre Mappamondo e Claudio Pina collegato con noi in diretta, direttamente per una vacanza straordinaria ancora da raccontare. Claudio, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, eccomi qui e vi dico subito che è venuto il momento di andare in montagna, anche se abbiamo, sembra che abbiamo preferito il mare, ma non è così.
0: Ma insomma, l'Italia ha tanto da offrire anche in questo caso. E allora parliamo con più precisione dove?
1: Senti, dove, per non sbagliare, andiamo sulle mitiche Dolomiti, insomma. E allora io vi parlo di posti che conosco, ovviamente come sempre quando vi do i consigli. San Vigilio Dolomiti, alla cooperativa turistica che è nata per promuovere questo speciale territorio che si estende tra i paesi San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia.
0: Ecco. Perché dici speciale?
1: Dico speciale non a caso perché oltre alla bellezza della natura alpina, questa incantevole regione votata al turismo possiede le caratteristiche che pochi altri luoghi alpini hanno: la lingua, la tradizione e la cultura ladina. Ospitalità, cucina, l'atmosfera, l'accoglienza sono impregnate di questo mood speciale che si percepisce fin da subito dal dolce suono della lingua ladina. Insomma, una vacanza che diventa così una scoperta non solo di zone di grande bellezza, ma anche di un patrimonio immateriale che ci possiamo godere a pieno.
0: Allora, ma raccontaci qualcosa in più di San Vigilio.
1: San Vigilio è un vivace centro turistico che non ha perso però il suo carattere di paese alpino, comprende anche le minuscole frazioni di Pieve, di Marebbe, che è il nucleo più antico, Longega, che nei secoli era appunto un sostano viaggiatori e commercianti, e Rina, che è un pugno di case isolate che però orgogliosamente si mantengono in vita. San Vigilio è adagiato sul versante più soleggiato del Plan di Corones, che è tra i più rinomati comprensori sciistici dell'Alto Adige, tra l'altro anche se non siamo in stagione, però segnatelo per l'inverno, circondato dal parco naturale di Fanes, Senes, Braies.
0: Ma io ricordo anche della mitica San Martino.
1: Certo, certo. Il paese di San Martino in Badia è celebre per il suo castello, la sede dell'Istituto Culturale Ladino. Le sue frazioni sono piccolino, c'ha un nome carino, con le sue residenze signorili d'epoca, Longiarù, recentemente nominato villaggio degli alpinisti, e Antermonia, posti in posizione idilliaca verso il passo di Erbe. San Martino quindi è inserito nel parco de Poets Odle, una cartolina dolomitica, proprio come il parco di Fabi Fanes, quindi in tutta una zona meravigliosa, una zona privilegiata, immersa tra parchi naturali e grande attenzione dell'ambiente.
0: Ecco, ma se non sbaglio, Claudio, sono le zone più incontaminate, no, delle Dolomiti?
1: È proprio così, sono zone veramente incontaminate, le più incontaminate delle Dolomiti, non a caso sono patrimonio mondiale naturale dell'umanità, dell'UNESCO, offrono panorami straordinari e costituiscono una porta d'ingresso per due dei 7 parchi naturali altoandesini, quindi una cosa da non perdere, insomma.
0: Assolutamente. Senti, e quel parco definito il libro di storia della terra che cos'è?
1: Sì, questo un nome importante ma meritato, perché gran parte del territorio di San Martino in Badia è ospitato nel parco naturale Poets Odle, che ha definito appunto un libro di storia della terra, quindi un bel nome, e ci sono circa 10.000 ettari di estensione con una quota inferiore ai 2.500 metri, quindi si può andare bene tranquillamente in un ambiente che presenta anfiteatri naturali, caverne, pinnacoli di roccia, bizzarre forme di erosione. Ecco, quindi è una cosa da vedere, perché sì, ci sono dei resti del Giurassico e del Cretacico, insomma, di tutte le Dolomiti.
0: Senti, per saperne di più, Claudio, che cosa
1: sì,
0: possiamo

0: possiamo dire al nostro
1: guarda,
0: pubblico?
1: Guarda, io vi consiglio tra l'altro di chiedere, sono due volumetti che io naturalmente ho, sono gratuiti, sulle attività estive e le istruzioni varie per le vacanze. Le potete chiedere a info@sanvigilio.com, che è il mail della cooperativa turistica San Vigilio / San Martino Dolomite. Per completare anche c'è, se volete informazioni, il www.sanvigilio.com. Ecco, qui avete tutto.
0: Grazie al nostro giurassico Claudio Pina, al prossimo collega.
1: Grazie, grazie, grazie del giurassico.
0: Ciao, in realtà ciao. Questo grazie sottolinea un va quel paese, ma io lo immagino.
1: Ma grazie,
0: a presto.
1: Ma sei tremendo, sei tremendo. Ciao.

0: la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Estatissima. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi facciamo un viaggio nel cuore della televisione italiana, nonostante si sia in radio, no? Attraverso gli occhi, ricordi, i taccuini di un protagonista davvero d'eccezione. 50 anni di storia del nostro paese sono passati per un indirizzo mitico, via Teulada 66, no? E il nostro ospite, quel portone, l'ha avvercato giovanissimo, passando dalla cronaca della Gazzetta di Mantova ai vertici della RAI. È con noi Fabrizio Binacchi, giornalista di lungo corso e autore di Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino, Casa Nuvolari, Oligo Editore. Un libro che, diciamolo, è un giro tondo di aneddoti, dal balletto improvvisato con Loretta Goggi ai retroscena con i giganti come Celentano, Cossiga, Pavarotti. Insomma, Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Senti, Fabrizio, nel tuo libro racconti un episodio memorabile, no? Tu, giornalista cresciuto tra le notizie serie, che ti ritrovi a ballare in strada con Loretta Goggi per la sigla di Via Teulada 66. Ecco, cosa prova un cronista nel momento esatto in cui capisce che la televisione non è solo informazione, ma anche quel meraviglioso, caotico baraccone dello spettacolo?
1: Ci si trova in un'altra dimensione e soprattutto all'indirizzo e in un posto magico di un luogo che è Roma Prati, Teulada 66, che fino a quel momento avevo soltanto sentito proprio in televisione e in radio e letto negli annunci, ma soprattutto era il modo con cui noi giornalisti, perché all'epoca i telegiornali erano nelle palazzine appunto di via Teulada 66, solo dopo sono stati trasferiti a Saxa Rubra, al confine nord di Roma, in mezzo alle ballerine e proprio a Loretta Goggi che cantava la sigla Teulada 66, che era il grande spettacolo di mezzogiorno, quindi paillette, lustrini, scenografi, insomma un mondo colorato e multiforme che fino a quel momento avevo soltanto letto sulle agenzie.
0: Ha incrociato figure veramente diverse tra loro, no? Dalla severità appunto di Francesco Cossiga alla genialità, no? Imprevedibile di Celentano in Francamente Meno in Fischio. Tra i tanti big che hai incontrato, chi è quello che ti ha regalato la sorpresa più grande, mostrandoti magari un lato umano o professionale che il pubblico da casa non ha mai potuto vedere?
1: Ma guarda, la domanda è bellissima e mi mette anche un po' in imbarazzo, perché ogni personaggio aveva il suo lato molto umano e anche molto curioso. Io sono stato capo della redazione del Lazio quando sindaco era Francesco Rutelli, il sindaco di Roma, e pensa, un mantovano a capo del telegiornale della capitale. Mi chiamò e mi ha detto e mi disse: proprio uno della provincia che viene a fare il capo del TG del Lazio. E lì abbiamo sviluppato un grande rapporto e, indovino un po', proprio per la radio, il giornale radio del Lazio, ci inventammo il caminetto del sindaco, cioè una volta alla settimana ci collegavamo con lui e facevamo un po' la conversazione al caminetto, in cui si sfogava e diceva delle cose al di là della ufficialità, naturalmente sempre con Roma. E poi naturalmente quelli che hai citato, Celentano, quando abbiamo organizzato il suo rientro per Francamente Meno in Fischio nel 1999, le cronache in diretta proprio il primo maggio per la consegna delle insegne dei Cavalieri del Lavoro col presidente Cossiga, parliamo del 1989, proprio un secolo fa. Ma ho un particolare ricordo di Mario Schimberni, pochi forse ricordano questo nome, fu presidente della Mount Edison e per un po' commissario delle ferrovie. Nessuno lo incontrava perché era dato proprio per chiuso, molto riservato, e io invece gli feci un'intervista passando in un corridoio del Ministero dei Trasporti. Tutti mi chiesero: ma come hai fatto, Binacchi, a fare parlare Schimberni? Gli ho detto buongiorno e gli ho messo un microfono davanti.
0: Senti, la tua carriera è un ponte continuo tra il territorio, no? Penso a Linea Verde, per esempio, oppure alle direzioni, come hai detto tu, regionali, e grandi eventi come Sanremo. Ecco, in un'epoca di comunicazione globale, i social network, quanto conta ancora per un giornalista sapere ascoltare quel vociare di dialetti che descrivi così bene nei corridoi di via Teulada o nelle piazze di provincia?
1: Credo sia fondamentale. Pensa che quando io sono arrivato al TG1 nel 1988, era veramente un crogiuolo, diciamo, di culture, di provenienze, di origini e anche di parlate, di dialetti. Di un'area a nord del Po eravamo in 6 su 120, perché all'epoca c'era molta dominazione romana, e però la mia provenienza, diciamo, padano-mantovana mi ha aiutato molto a capire, a curiosare, a ricercare e anche a fare connessioni. Ricordo che misi d'accordo un collega siciliano con un collega campano su una notizia.
0: Pensa un po', insomma. Senti, ringraziamo Fabrizio Binacchi, Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino. Se volete appunto leggere qualcosa da molto vicino per la televisione italiana, perché no? È un libro sicuramente interessante, Oligo Editore. Grazie Fabrizio.
1: Grazie, grazie a tutti voi.

0: statissima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Torniamo in linea, grazie alla nostra parte tecnica, siamo all'ultimo collegamento della nostra trasmissione, c'è con noi la dottoressa Chiara Boscaro, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Nutri la tua estate, Chiara, la tua rubrica, oggi parliamo di barbecue sano. Beh, insomma, interessante questo binomio tra il sano e il barbecue, ovvero la chimica delle marinature.
2: La grigliata è il rito estivo per eccellenza, ma la cottura diretta sulla fiamma comporta rischi chimici non trascurabili. Quando i succhi della carne cadono sulla brace si sprigionano i cosiddetti idrocarburi policiclici aromatici, sono molecole classificate come potenzialmente cancerogene. La difesa più efficace non è rinunciare al barbecue, ma utilizzare la scienza della marinatura. L'immersione della carne in un composto acido aromatico agisce come una barriera fisica e chimica. Ingredienti come il rosmarino e il timo sono ricchi di acido carnosico e carnosolo, che sono potenti antiossidanti che bloccano la trasformazione degli aminoacidi in sostanze tossiche durante lo shock termico. L'aggiunta di limone o aceto abbassa il pH della superficie, denaturando parzialmente le proteine e riducendo i tempi di cottura necessari, limitando così l'esposizione al calore estremo. Una marinatura di soli 20-30 minuti può ridurre la formazione dei composti cancerogeni fino al 90%, trasformando un pasto potenzialmente dannoso in un'opzione salutare e ricca di fitonutrienti protettivi.
1: Oltre alle erbe che hai citato, quali altri ingredienti comuni, per esempio della cucina, come la birra o il vino, hanno dimostrato proprietà simili nel proteggere la carne?
2: Potrebbe sembrare strano, ma versare un po' di birra o di vino sulla carne prima di metterla sulla griglia è una delle cose più salutari che possiate fare. Non serve solo per il sapore, ma diversi studi indicano che la birra, specialmente quella scura, crea come uno scudo invisibile sulla carne. La birra è piena di antiossidanti che combattono le sostanze dannose prima ancora che si formino. Anche il vino rosso funziona benissimo, i suoi ingredienti naturali proteggono la carne dal calore troppo forte. Un altro trucco: usare aglio e cipolla nella marinatura, aiuta a far diventare la carne tenerissima. Ricordatevi però una regola d'oro: non usate salse dolci o salse barbecue comprate al supermercato fin dall'inizio. Lo zucchero brucia subito e crea quella crosticina nera che fa male alla salute. Fate marinare la carne per almeno mezz'ora con olio, limone, vino e tante erbe aromatiche come rosmarino. Se proprio volete aggiungere qualcosa, accompagnate la carne della verdura grigliata, rendendo così il vostro pranzo della domenica un piacere sicuro per tutta la famiglia.
1: Grazie alla nostra Chiara, che torna con noi la settimana prossima, ovviamente in estatissima. Ciao!
2: Buona estate!

E anche per oggi le luci dello studio di Estatissima si stanno per spegnere. Abbiamo esplorato davvero tante notizie utili da sapere. Camminare nella natura, per esempio, molti di voi lo fanno. È il modo migliore per ritrovare il proprio centro. Il verde delle foglie ha un potere calmante testato scientificamente e quindi godetevi la natura della nostra splendida Italia. C'è tanto da vedere, tanto da osservare. Trovate, anzi, qualche spunto interessante, lo trovate proprio lì, sul nostro sito estatissima.it. Seguiteci anche sui social per scoprire ovviamente le tappe che vi faremo ovviamente godere nel nostro bel tour radiofonico su Facebook e LinkedIn. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguo di giornata rigenerante. A domani, alla stessa ora e sulla stessa radio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

set di una sera qualunque. Ma il vento è forte, sempre più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
0: Radio Voce Amica.
2: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Caos e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto a Mannetta. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia, due accoltellamenti nella notte tra il capoluogo e Casoria. Poi a Bari cercasi lo smemorato vincitore di 600.000 euro al Superenalotto. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zwatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese è in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: E giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Una giornata di grande emergenza nel Cosentino, dove un vasto incendio sta interessando le pendici del Parco del Pollino. Le fiamme hanno circondato Castrovillari, costringendo anche alla chiusura di un tratto dell'autostrada 2 a causa del denso fumo. La sindaca Anna De Gaio ha parlato di una città cerchiata dalle fiamme, disposto con un'ordinanza a chiusura degli infissi nelle abitazioni, soprattutto nell'area di Serra delle Ciavole, dove il rogo ha coinvolto anche pneumatici abbandonati con possibili rischi per la salute dovuti ai fumi sprigionati. Intanto la Calabria continua a fare i conti con un'ondata di calore eccezionale. Reggio Calabria contrassegnata dal bollino rosso, le temperature hanno superato i 40 gradi mentre durante la notte il termometro è rimasto stabilmente sopra i 30. Situazioni analoghe anche in altre località della regione con punte di 42 gradi registrate a Rizzigoni, Sellia Superiore e Torano Scalo. Al momento, secondo il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, non si registra particolari criticità sanitarie legate al caldo. Nuovo grave atto vandalico a Cassano allo Ionio. È stato incendiato l'impianto di sollevamento idrico di Lattughelle, già danneggiato nelle scorse settimane e appena ripristinato dal Consorzio di Bonifica della Calabria. Il rogo ha bloccato completamente il funzionamento della struttura, causando pesanti ripercussioni sulle aziende agricole della zona, che al momento non possono irrigare i propri terreni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: paese di sole, paese di cielo, paese di mare,
1: paese di una noia mortale. Io, pieno di nostalgia per la mia Parigi, sono qui, a Napoli, circondato da barbari,
0: e mangio pesce, cucinato senza amore.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi e continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. Operazione anticaporalato contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. Ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto è emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità

hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acoro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise, il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Andiamo tutti a ballare, dai. Aspetta che ti passi. Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu. Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
3: Piacere, Marina.
4: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
3: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
4: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
3: No, non importa, sto bene qui.
4: Tu ce l'hai un amore?
3: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
4: E adesso non ce l'hai più.

Seguo il profumo e i tuoi contorni, perché ogni uomo è una città. Basta soltanto che ritorni l'esempio che puoi offrirci. Vedrai, ci guarirà.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Si punta Pep Guardiola. Un paio di milioni di persone, secondo le autorità, sono accorse ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires ad attendere la centinaia di tifosi. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. La Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. E poi l'atletica, questo ed altro, tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della Federazione guidata da Giovanni Malagò.
1: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. Nel programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

E da vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E da vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Caos e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto a Mannetta. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. Fa ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Sguatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese è in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare e capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La procura generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà

segnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise, il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette. Gente,

ragione che la speranza abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,

0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Il deserto si trasforma in un luogo di vita che dona frutti ed è un po' la parabola della vita monastica. Il separarsi, l'allontanarsi dal mondo, ma per ritrovare se stessi e quindi poter dare anche dei doni.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Giovanni Ciappelli, insieme a Simona Mulazzani con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa e insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. Come si può coltivare in un deserto? Come sia possibile far crescere piante che diano frutto? Come si possa lavorare? Come si possa produrre? Sembrano tutte domande senza una vera risposta. Eppure si può fare, anche in un deserto, ma non quel tipo di deserto comunemente inteso. A pochi chilometri a sud di Siena, tra la zona delle Crete e la Val d'Orcia, c'è un'area che già nel Medioevo era nota come deserto di Accona. Calanchi e biancane che agli antichi evidentemente davano l'impressione di inospitalità. Qui incontriamo Don Andrea Santus, monaco benedettino olivetano. La sua è una congregazione che prende il nome proprio dall'abbazia sorta in questo luogo secoli fa, Monte Oliveto Maggiore.
0: Vivo in questa abbazia dal 1999, ho seguito tutto l'iter formativo previsto nella nostra comunità e congregazione e poi dopo aver terminato il ciclo di studi ho svolto il ruolo di maestro di formazione, maestro dei novizi che è previsto nella regola di San Benedetto. Detto per circa 6 anni e poi da una quindicina d'anni sono stato eletto dal capitolo generale membro del consiglio generalizio della nostra congregazione che fa capo all'abbazia di Monte Oliveto. Rimango monaco di Monte Oliveto ma svolgo anche questo servizio, in particolare poi con la funzione di economo generale della congregazione.
2: Un luogo di preghiera, di spiritualità, ma anche di contatto con la natura, nato quasi controintuitivamente in una zona ritenuta arida e quindi non considerata da quella società medievale che soprattutto in Toscana puntava allo sviluppo e alla prosperità.
0: L'abbazia è stata fondata nel 1319 da San Bernardo Tolomeo. Lui viene qui con un gruppo di altri suoi amici e fonda questa abbazia. Nel giro di pochi anni arrivano molte vocazioni e nel 1344 il Papa approva non solo l'abbazia ma anche una nuova congregazione benedettina, che è appunto la congregazione benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore. Il luogo è molto particolare, loro hanno deciso questo luogo perché era un luogo lontano dalla città di Siena, non dipendente da Siena, era un luogo dove avevano alcune proprietà, San Bernardo, la sua famiglia qui aveva qualche piccola proprietà, e poi anche perché all'epoca era chiamato deserto di Accona. Questo è un aspetto importante perché si riallaccia tutto il tema del deserto nella vita monastica, quindi è una scelta voluta che richiama anche tutta una serie di temi evocativi del topos monastico che ovviamente qui iniziano fin da subito a vivere. È interessante che accanto alla fondazione dell'abbazia fin da subito nasce anche l'attività agricola che tutt'oggi portiamo avanti da più di 700 anni, appunto dal 1319, e questo è interessante perché i monaci, quasi come silenziosi scolpitori della terra, hanno in parte anche modellato questo paesaggio, conservandolo, arricchendolo, rendendolo fecondo. E questo è un aspetto molto bello perché il deserto così si trasforma in un luogo di vita che dona frutti ed è un po' la parabola della vita monastica.
2: La necessità oggi anche nell'abbazia di Monte Oliveto, considerando gli effetti dei cambiamenti climatici, resta quella di doversi prendere cura del territorio e delle risorse naturali che la zona può garantire. Il concetto è quello di non doversi considerare staccati dall'ambiente naturale che ci circonda.
0: Sicuramente questo è un aspetto fondamentale per chi vuole vivere la propria vita monastica nell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore. I luoghi a loro volta hanno un significato e ci incamminano su una strada. Qui siamo in un luogo meraviglioso, è verissimo, le crete senesi sono una cosa stupenda, però necessitano di una manutenzione, chiamiamola così, quindi di una cura, per usare la terminologia della Laudato Si, importante. Questo cosa vuol dire per un monaco oggi? Vuol dire far fronte di tutta una serie di aspetti di natura materiale, di natura economica, di natura legislativa, di natura di tutela, quindi di vincoli paesaggistici di vario tipo. Qui nell'abbazia abbiamo tanti di questi aspetti e quindi vuol dire farsi carico di tutto questo. Oggi aver cura non è semplicemente zappare la terra come avveniva nel Medioevo o in epoche molto più lontane, ma significa appunto entrare in comunicazione con il linguaggio e con le esigenze della nostra epoca. Certo, è bellissimo vivere in un luogo come questo, però chi ci vive costantemente sa che richiede anche un grande sacrificio, un grande impegno, un grande lavoro, un grande approfondimento di studio, di connessioni con tante realtà che bisogna necessariamente interpellare per poter eseguire tutta una serie di lavori nei vari ambiti. Quindi richiede farsi carico di un grande lavoro, però certo questo non toglie la bellezza che un luogo come questo ti dona.
2: È un'esperienza che a Monte Oliveto è ben conosciuta, nello specifico direttamente da Don Andrea, che oltre agli incarichi all'interno della congregazione benedettina olivetana è impegnato nelle attività dell'azienda agricola dell'abbazia. Il suo è quindi uno sguardo sul rapporto con la natura che nei secoli gli ordini monastici hanno sempre avuto.
0: Oggi bisogna lavorare nell'ambito agricolo con una mentalità che è al passo con i tempi, non in queste degenerazioni. Siamo convinti di poter essere un testimonial, nel senso che comunque non sposiamo tutta una serie di elementi, questo certo no. Però è anche vero che l'agricoltura, i monaci ne sanno qualcosa, perché nell'ambito agricolo sono stati dei riformatori, sempre. Lavorare nell'ambito agricolo conserva tutt'oggi, anno domini 2026, tutta una serie di difficoltà e di problematicità che continuano a sussistere. Per questo noi anche abbiamo fatto delle scelte di campo fondamentali in relazione al biologico, al non utilizzo di tutta una serie di prodotti.
2: Si tratta di un perfetto caso di applicazione del principio della regola benedettina del ora et labora. In questo caso, il contatto diretto con una realtà come un'azienda agricola, che ha le sue complessità di gestione, che nel corso degli anni ha cambiato non solo le modalità e le tecniche di lavoro, ma anche l'approccio con cui ci si avvicina a questa tipologia di impresa.
0: Il mio compito è diviso in due ambiti. L'ambito appunto congregazionale, e questo mi porta a dovermi relazionare con le altre comunità della nostra congregazione. Nell'abbazia di Monte Oliveto, essendo monaco di Monte Oliveto, collaboro di più con l'attività legata a questi aspetti materiali o di ambito economico o altre necessità. Nello specifico, in questo periodo sto collaborando con Don Antonio, che è il direttore della nostra azienda agricola, per cercare di portare avanti questo lavoro impegnativo. Dal 1319 abbiamo un'azienda agricola e il frantoio. In questi anni abbiamo voluto rilanciare alcuni ambiti di questa nostra azienda agricola. Oggi c'è la necessità anche in questi ambiti agricoli di rinnovamento. Siamo in un'epoca in cui il mondo agricolo o si adegua, si rinnova, si modernizza per certi aspetti, altrimenti rischia di restare indietro e poi diventa molto difficile. Noi, avendo diverse terre, dobbiamo fare questo grande lavoro. Abbiamo cercato di ristudiare il modo con il quale lavorare la nostra terra, tenendo conto una questione di sostenibilità che è fondamentale, ma anche cercando di mettere in evidenza quelli che sono le peculiarità esistenti. Quindi grande impegno nello sviluppo della filiera del vino, grande impegno nello sviluppo della filiera dell'olio, e in questi anni abbiamo iniziato anche tutta la filiera, ricominciato la filiera dello zafferano. Abbiamo un grande progetto sulle api, quindi sviluppando l'allevamento delle api in tutto il nostro territorio, nelle vigne, negli oliveti. Stiamo convertendo i territori, cercando di riqualificare i terreni, seminando le mellifere, sia per il vantaggio che ne possono trarre le api, ma anche perché questo aumenta la biodiversità.
2: Un aspetto da dover tenere in considerazione in quest'ambito è il valore che viene dato al cibo e gli alimenti in generale. Un tema su cui il mondo occidentale probabilmente non ha ancora fatto i conti a sufficienza, di fronte a sprechi, standardizzazioni e in alcuni casi anche manipolazioni.
0: Io credo che dobbiamo tenere presenti vari aspetti, vari livelli. Il primo, anzitutto, è quello che il cibo oggi, ancora oggi, manca per molte persone, perché è vero, noi viviamo in una società opulenta, ricca, non ci manca nulla, addirittura dobbiamo festeggiare la giornata contro lo spreco per ricordarci questo, e questo è assurdo. Nello stesso momento, nello stesso tempo, in altri luoghi del mondo persone muoiono. E l'esperienza che io ho fatto di poter visitare altri nostri monasteri in altre realtà mi ha fatto ben capire questo. Per cui questo è il primo elemento ancora oggi per recuperare il senso del cibo. Il cibo è essenziale per vivere. E oggi, adesso, in questo momento, sulla Terra ci sono ancora esseri umani, uomini, donne, bambini, che muoiono di fame. E questo è scandaloso. Papa Francesco, in questo senso, veramente ha detto delle parole fondamentali. Il secondo elemento, che comunque è importante, che è connesso sempre al cibo, pensiamo al pane e al vino per restare agli elementi fondamentali, è che sono elementi di condivisione. Quando io gusto veramente il cibo, non limitandomi semplicemente a nutrirmi per non morire, quando io li condivido, quando sono in comunione con gli altri, pensate al pasto della domenica, ai pasti che facciamo per festeggiare eventi importanti, pensate al vino come mezzo di comunione. Quando uno apprezza una bottiglia di vino, quando la condivide con degli amici, con delle persone care, quando insieme si ragiona magari anche attorno a un calice, quindi l'elemento della condivisione è fondamentale. E il terzo elemento è quello, direi, proprio spirituale. Il cibo, gli alimenti, il pane e il vino diventano simboli di qualcosa di ancor più profondo, che è fonte di vita. E quindi ci richiama la dimensione della vita, non solo materiale, ma al senso della vita. Penso sia fondamentale recuperare tutti questi elementi. Secondo me è fondamentale anche considerare il lavoro che c'è dietro la produzione degli alimenti. Producendo ad esempio vino, uno si rende conto di quanto lavoro, di quanta passione, di quanto impegno, studio, dedizione, ma anche di quanta gratuità c'è. Se non c'è il sole nel momento in cui è necessario che ci sia, o se non piove l'acqua dal cielo quando serve, io non riesco ad avere l'uva per produrre il vino.
2: È un lavoro che va quindi a toccare anche il valore culturale del cibo, di ciò che dà nutrimento, e che per esteso può essere considerato anche su un livello spirituale. E in vigna, ci dice Don Andrea, si è davvero a contatto con la natura e con lo spirito.
0: Io ho sempre apprezzato molto, durante il lavoro della potatura verde della vigna, quando diciamo la vigna è vegetata, sta iniziando a produrre i primi grappoli di uva verde, bisogna un po' sfoltirla, o bisogna togliere ad esempio la vendemmia verde, insomma, quando c'è troppa uva in base alle decisioni. È un lavoro che si deve fare in giornata. Noi di solito questo lavoro viene fatto la mattina dopo le varie preghiere, è un lavoro che prosegue fino alle 12:30 per noi monaci. E ho sempre apprezzato come una carezza di Dio, d'estate a luglio, immaginate, fa molto caldo, il fatto che verso le 11:00, 11:30 nella vigna inizia ad esserci questa brezza fresca, leggera, ma presente, la percepisci, non la vedi, non sai da dove viene, ma la percepisci, mi ha sempre dato un conforto umano e spirituale, perché mi ha alleggerito la fatica del lavoro e nello stesso tempo mi ha sempre portato a pensare al dono della grazia, della gratuità di Dio, che comunque è sempre attento nei confronti delle sue creature, quindi del creato, della vigna che ha bisogno di quella brezza, ma anche di chi ci lavora per produrre poi, si spera, un buon vino.
2: Insieme a Don Andrea visitiamo i terreni curati dai monaci, le cantine. Parliamo anche delle innovazioni tecniche che stanno sviluppando per migliorare ancora di più la loro attività. Prima di salutarci viene fuori un paragone interessante. I monaci sono come le api, animali operosi che vivono in comunità, ognuno con la sua celletta nell'alveare. Il link tra il prendersi cura della natura e il guardare a Dio. Un'esperienza di vita che, come a volte accade, non era preventivata, ma che si accoglie come un dono.
0: Non me lo immaginavo proprio, non mi sono immaginato tante cose. Io, quando ho fatto questa scelta di vita, non avevo dei progetti definiti, sinceramente, quindi ero molto aperto ad accogliere quello che il Signore nell'arco del tempo mi avrebbe potuto donare, quindi no. E devo dire che in questi anni io ho potuto sperimentare quelle parole del Vangelo che dicono che a chiunque lascia tutto per seguire il Signore si riceve 100 volte tanto sulla terra, e poi il Signore dice anche la vita eterna, quella lo spero con tutto il cuore. Però devo dire sì, effettivamente ho ricevuto tanti doni, tante cose che non avrei mai pensato di poter ricevere, quindi anche il fatto di essere magari un'ape all'interno dell'alveare è come, per usare l'immagine, no, non me lo sarei immaginato, e sono molto felice di questi doni che ho ricevuto nella mia vita.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.
3: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi e continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. Operazione anticaporalato contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. Ancora cronaca e lo sport tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
5: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione

distruzione, il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamin Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: vita. Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano. Legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
2: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata, nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
1: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeriporto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'eli soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
2: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa, proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una dodicenne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il trentenne aveva incontrato e abusato dalla ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
1: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte de Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pelletti di appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Peaks Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
1: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per l'intera giornata al Gifuni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperte ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal Sangue Versato al Sangue Donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: in FM da Verbicaro.
1: Amici, voi sentite come io mi faccio là? Io mi ricordo quando io va a Siro trovo a mio nonno, vedeva sempre avanti il focolare, mezzo insonnecciato per la stanchezza e la fatica. Però non mi vedeva, se non si chiava subito, era contento, mi imbrazzava e mi contava i fatti una volta, i fattori dei briganti, storie belle che contavano i nostri vecchi. Io a mio nonno voglio bene, come pure voi, i vostri nonni, tenemolo in dopo.

Figlio lei con la brisa. Non vi spettate mai di questo nonno Gene. Perché portate un suo sangue e un suo onore. E onde giti, onde camminate, tutta la giovecchia rei vi domandano e vi parlano i vostri nomi.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Senti come vibra l'aria? È l'onda sonora di Estatissima che sta per travolgerti. Alessandro Fizzotti qui dal microfono dello studio centrale vi dà il benvenuto nel programma che trasforma ogni giornata in una vera e propria esplosione di colori. C'è una regola d'oro qui da noi: lasciare i problemi fuori dalla porta e portare con sé solo la voglia di divertirsi. Se la vostra giornata stava andando al rallentatore, preparatevi ad un cambio di passo epocale. Abbiamo messo insieme una selezione musicale talmente fresca e ritmata che vi sembrerà di avere un cocktail ghiacciato direttamente tra le mani. Vogliamo essere il vostro raggio di sole anche quando siete chiusi tra quattro mura. L'estate, diciamolo, è un sentimento, un'emozione forte che vogliamo condividere con tutti voi. Messaggio dopo messaggio, canzone dopo canzone, ragazzi. E oggi, insieme a noi, chi ci sarà? Beh, avremo e parleremo di vacanze, di viaggi e sogneremo magari proprio delle vacanze speciali, particolari, con un giornalista esperto proprio del wellness e del viaggiare, che è Claudio Pina, collegato con noi. Subito dopo parleremo della televisione dietro le quinte, non solo, con un giornalista che ha scritto un libro veramente imperdibile che vi consiglio e che, di cui ne parleremo oggi, che è Fabrizio Binacchi. E poi ancora, beh, insomma, quando si parla d'estate si parla anche di cibo, di nutrizione. Cercheremo di darvi dei consigli utili con Nutri la tua estate insieme alla biologa nutrizionista che è la dottoressa Chiara Boscaro. E allora, ragazzi, che dire? Siete la squadra migliore che si possa desiderare. Alzate il volume perché la nostra giornata non si ferma mai. Partiamo!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: C'è sempre Mappamondo e Claudio Pina collegato con noi in diretta, direttamente per una vacanza straordinaria ancora da raccontare. Claudio, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, eccomi qui e vi dico subito che è venuto il momento di andare in montagna, anche se abbiamo sembra che abbiamo preferito il mare, ma non è così.
0: Ma insomma, l'Italia ha tanto da offrire anche in questo caso. E allora parliamo con più precisione dove?
1: Senti, dove, per non sbagliare, andiamo sulle mitiche Dolomiti, insomma. E allora io vi parlo di posti che conosco, ovviamente come sempre quando vi do i consigli. San Vigilio Dolomiti, alla cooperativa turistica che è nata per promuovere questo speciale territorio che si estende tra i paesi San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia. Ecco.
0: Perché dici speciale?
1: Dico speciale non a caso perché oltre alla bellezza della natura alpina, questa incantevole regione votata al turismo possiede le caratteristiche che pochi altri luoghi alpini hanno: la lingua, la tradizione e la cultura ladina. Ospitalità, cucina, l'atmosfera, l'accoglienza sono impregnate di questo mood speciale che si percepisce fin da subito dal dolce suono della lingua ladina. Insomma, una vacanza che diventa così una scoperta non solo di zone di grande bellezza, ma anche di un patrimonio immateriale che ci possiamo godere a pieno.
0: Allora, ma raccontaci qualcosa in più di San Vigilio.
1: San Vigilio è un vivace centro turistico che non ha perso però il suo carattere di paese alpino, comprende anche le minuscole frazioni di Pieve, di Marebbe, che è il nucleo più antico, Longega, che nei secoli era appunto un sottano viaggiatori e commercianti, e Rina, che è un pugno di case isolate che però orgogliosamente si mantengono in vita. San Vigilio è adagiato sul versante più soleggiato del Plan di Corones, che è tra i più rinomati comprensori sciistici della Adige, tra l'altro, anche se non siamo in stagione, però segnatelo per l'inverno, circondato dal parco naturale di Fanes, Senes, Braies.
0: Ma io ricordo anche della mitica San Martino.
1: Certo, il paese di San Martino in Badia è celebre per il suo castello, la sede dell'Istituto Culturale Ladino. Le sue frazioni sono piccolino, c'ha un nome carino, con le sue residenze signorili d'epoca, Longiarù, recentemente nominato villaggio degli alpinisti, e Antermonia, posti in posizione idilliaca verso il passo di Erbe. San Martino quindi è inserito nel parco de Poets Odle, una cartolina dolomitica proprio come il parco di Fanes, quindi in tutta una zona meravigliosa, una zona privilegiata, immersa tra parchi naturali e grande attenzione dell'ambiente.
0: Ecco, ma se non sbaglio, Claudio, sono le zone più incontaminate, no, delle Dolomiti?
1: È proprio così, sono zone veramente incontaminate, le più incontaminate delle Dolomiti, non a caso sono patrimonio mondiale naturale dell'umanità e dell'UNESCO, offrono panorami straordinari e costituiscono una porta d'ingresso per due dei sette parchi naturali altoandesini, quindi una cosa da non perdere, insomma.
0: Assolutamente. Senti, e quel parco definito il libro di storia della Terra che cos'è?
1: Sì, questo un nome importante ma meritato, perché gran parte del territorio di San Martino in Badia è ospitato nel parco naturale Poets Odle, che è definito appunto un libro di storia della Terra, quindi un bel nome, e ci sono circa 10.000 ettari di estensione con una quota inferiore ai 2.500 metri, quindi si può andare bene tranquillamente, in un ambiente che presenta anfiteatri naturali, caverne, pinnacoli di roccia, bizzarre forme di erosione. Ecco, quindi è una cosa da vedere, perché sì, ci sono dei resti del Giurassico e del Cretacico, insomma, di tutte le Dolomiti.
0: Senti, per saperne di più, Claudio, che cosa
1: sì,
0: possiamo dire al nostro
1: guarda,
0: pubblico?
1: Guarda, io vi consiglio, tra l'altro, di chiedere, sono due volumetti che io naturalmente ho, sono gratuiti, sulle attività estive e le istruzioni varie per le vacanze. Le potete chiedere a info@sanvigilio.com, che è il mail della cooperativa turistica San Vigilio / San Martino Dolomite. Per completare anche c'è, se volete informazioni, il www.sanvigilio.com. Ecco, qui avete tutto.
0: Grazie al nostro giurassico Claudio Pina, al prossimo collega.
1: Grazie del giurassico. Ciao,
0: in realtà ciao. Questo grazie sottolinea un va quel paese, ma io lo immagino.
1: Ma grazie,
0: a presto.
1: Ma sei tremendo.
0: Ciao.

0: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: La difesa di Mario Roggero presenta una nuova istanza per ottenere il differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. A Como proseguono le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nel lago. In Gallura un turista 18enne ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento. A Genova condannato a quasi 8 anni un uomo che adescava ragazzine sui social. Rissa nel centro di Forte dei Marmi con lancio di 6 biciclette. Donald Trump annuncia nuovi pesanti attacchi contro un sito nucleare iraniano. Al Gifuni Film Festival sarà esposta l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, il legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
3: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata, nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
0: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeriporto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'eli soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
3: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
0: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie e biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
0: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Gifuni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, caposcorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e ai partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal Sangue Versato al Sangue Donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
6: Estatissima. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi facciamo un viaggio nel cuore della televisione italiana, nonostante si sia in radio, no? Attraverso gli occhi, i ricordi, i taccuini di un protagonista davvero d'eccezione. 50 anni di storia del nostro paese sono passati per un indirizzo mitico, via Teulada 66, no? E il nostro ospite, quel portone, l'ha avvercato giovanissimo, passando dalla cronaca della Gazzetta di Mantova ai vertici della RAI. È con noi Fabrizio Binacchi, giornalista di lungo corso e autore di Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino, Casa Nuvolari, Oligo Editore. Un libro che, diciamolo, è un giro tondo di aneddoti, dal balletto improvvisato con Loretta Goggi ai retroscena con i giganti come Celentano, Cossiga, Pavarotti. Insomma, Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Senti, Fabrizio, nel tuo libro racconti un episodio memorabile, no? Tu, giornalista cresciuto tra le notizie serie, che ti ritrovi a ballare in strada con Loretta Goggi per la sigla di Via Teulada 66. Ecco, cosa prova un cronista nel momento esatto in cui capisce che la televisione non è solo informazione, ma anche quel meraviglioso, caotico baraccone dello spettacolo?
1: Ci si trova in un'altra dimensione e soprattutto all'indirizzo e in un posto magico di un luogo che è Roma Prati, Teulada 66, che fino a quel momento avevo soltanto sentito proprio in televisione e in radio e letto negli annunci, ma soprattutto era il modo con cui noi giornalisti, perché all'epoca i telegiornali erano nelle palazzine appunto di via Teulada 66, solo dopo sono stati trasferiti a Saxa Rubra, al confine nord di Roma, in mezzo alle ballerine e proprio a Loretta Goggi che cantava la sigla Teulada 66, che era il grande spettacolo di mezzogiorno, quindi paillette, lustrini, scenografi, insomma un mondo colorato e multiforme che fino a quel momento avevo soltanto letto sulle agenzie.
0: Ha incrociato figure veramente diverse tra loro, no? Dalla severità appunto di Francesco Cossiga alla genialità, no? Imprevedibile di Celentano in Francamente me ne infischio. Tra i tanti big che hai incontrato, chi è quello che ti ha regalato la sorpresa più grande, mostrandoti magari un lato umano o professionale che il pubblico da casa non ha mai potuto vedere?
1: Ma guarda, la domanda è bellissima e mi mette anche un po' in imbarazzo, perché ogni personaggio aveva il suo lato molto umano e anche molto curioso. Io sono stato capo della redazione del Lazio quando sindaco era Francesco Rutelli, il sindaco di Roma, e pensa, un mantovano a capo del telegiornale della capitale. Mi chiamò e mi ha detto e mi disse: proprio uno della provincia che viene a fare il capo del TG del Lazio. E lì abbiamo sviluppato un grande rapporto e, indovino un po', proprio per la radio, il giornale radio del Lazio, ci inventammo il caminetto del sindaco, cioè una volta alla settimana ci collegavamo con lui e facevamo un po' la conversazione al caminetto, in cui si sfogava e diceva delle cose al di là della ufficialità, naturalmente sempre con Roma. E poi naturalmente quelli che hai citato, Celentano, quando abbiamo organizzato il suo rientro per Francamente me ne infischio nel 1999, le cronache in diretta proprio il primo maggio per la consegna delle insegne dei Cavalieri del Lavoro col presidente Cossiga, parliamo del 1989, proprio un secolo fa. Ma ho un particolare ricordo di Mario Schimberni, pochi forse ricordano questo nome, fu presidente della Montedison e per un po' commissario delle ferrovie. Nessuno lo incontrava perché era dato proprio per chiuso, molto riservato, e io invece gli feci un'intervista passando in un corridoio del Ministero dei Trasporti. Tutti mi chiesero: ma come hai fatto, Binacchi, a fare parlare Schimberni? Gli ho detto buongiorno e gli ho messo un microfono davanti.
0: Senti, la tua carriera è un ponte continuo tra il territorio, no? Penso a Linea Verde, per esempio, oppure alle direzioni, come hai detto tu, regionali, e grandi eventi come Sanremo. Ecco, in un'epoca di comunicazione globale, i social network, quanto conta ancora per un giornalista sapere ascoltare quel vociare di dialetti che descrivi così bene nei corridoi di via Teulada o nelle piazze di provincia?
1: Credo sia fondamentale. Pensa che quando io sono arrivato al TG1 nel 1988, era veramente un crogiuolo, diciamo, di culture, di provenienze, di origini e anche di parlate, di dialetti. Di un'area a nord del Po eravamo in 6 su 120, perché all'epoca c'era molta dominazione romana, e però la mia provenienza, diciamo, padano-mantovana mi ha aiutato molto a capire, a curiosare, a ricercare e anche a fare connessioni. Ricordo che misi d'accordo un collega siciliano con un collega campano su una notizia.
0: Pensa un po', insomma. Senti, ringraziamo Fabrizio Binacchi, Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino. Se volete appunto leggere qualcosa da molto vicino per la televisione italiana, perché no? È un libro sicuramente interessante. Oligo Editore. Grazie Fabrizio.
1: Grazie a tutti voi.

0: Altissima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Torniamo in linea, grazie alla nostra parte tecnica, siamo all'ultimo collegamento della nostra trasmissione, c'è con noi la dottoressa Chiara Boscaro, ben trovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Nutri la tua estate, Chiara, la tua rubrica, oggi parliamo di barbecue sano. E beh, insomma, interessante questo binomio tra il sano e il barbecue, ovvero la chimica delle marinature.
2: La grigliata è il rito estivo per eccellenza, ma la cottura diretta sulla fiamma comporta rischi chimici non trascurabili. Quando i succhi della carne cadono sulla brace si sprigionano i cosiddetti idrocarburi policiclici aromatici, sono molecole classificate come potenzialmente cancerogene. La difesa più efficace non è rinunciare al barbecue, ma utilizzare la scienza della marinatura. L'immersione della carne in un composto acido aromatico agisce come una barriera fisica e chimica. Ingredienti come il rosmarino e il timo sono ricchi di acido carnosico e carnosolo, che sono potenti antiossidanti che bloccano la trasformazione degli aminoacidi in sostanze tossiche durante lo shock termico. L'aggiunta di limone o aceto abbassa il pH della superficie, denaturando parzialmente le proteine e riducendo i tempi di cottura necessari, limitando così l'esposizione al calore estremo. Una marinatura di soli 20-30 minuti può ridurre la formazione dei composti cancerogeni fino al 90%, trasformando un pasto potenzialmente dannoso in un'opzione salutare e ricca di fitonutrienti protettivi.
1: Oltre alle erbe che hai citato, quali altri ingredienti comuni, per esempio della cucina, come la birra o il vino, hanno dimostrato proprietà simili nel proteggere la carne?
2: Potrebbe sembrare strano, ma versare un po' di birra o di vino sulla carne prima di metterla sulla griglia è una delle cose più salutari che possiate fare. Non serve solo per il sapore, ma diversi studi indicano che la birra, specialmente quella scura, crea come uno scudo invisibile sulla carne. La birra è piena di antiossidanti che combattono le sostanze dannose prima ancora che si formino. Anche il vino rosso funziona benissimo, i suoi ingredienti naturali proteggono la carne dal calore troppo forte. Un altro trucco, usare aglio e cipolla nella marinatura, aiuta a far diventare la carne tenerissima. Ricordatevi però una regola d'oro, non usate salse dolci o salse barbecue comprate al supermercato fin dall'inizio. Lo zucchero brucia subito e crea quella crosticina nera che fa male alla salute. Fate marinare la carne per almeno mezz'ora con olio, limone, vino e tante erbe aromatiche come il rosmarino. Se proprio volete aggiungere qualcosa, accompagnate la carne della verdura grigliata, rendendo così il vostro pranzo della domenica un piacere sicuro per tutta la famiglia.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, ovviamente in estatissima. Ciao!
2: Buona estatissima!

anche per oggi le luci dello studio di Estatissima si stanno per spegnere. Abbiamo esplorato davvero tante notizie utili da sapere. Camminare nella natura, per esempio, molti di voi lo fanno. È il modo migliore per ritrovare il proprio centro. Il verde delle foglie ha un potere calmante testato scientificamente e quindi godetevi la natura della nostra splendida Italia. C'è tanto da vedere, tanto da osservare. Trovate, anzi, qualche spunto interessante, lo trovate proprio lì, sul nostro sito estatissima.it. Seguiteci anche sui social per scoprire ovviamente le tappe che vi faremo ovviamente godere nel nostro bel tour radiofonico su Facebook e LinkedIn. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguo di giornata rigenerante. A domani, alla stessa ora e sulla stessa radio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Tragedie sul lavoro nel Cosentino, muore un operaio di 23 anni in un parco eolico. Prosegue l'emergenza incendi nel parco del Pollino, esposti alle procure di Paola e Lagonegro per far luce sulle cause dei roghi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una vittima sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni è morto durante un intervento di manutenzione nel parco eolico Area del Vento, nel territorio di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato negli ingranaggi dell'impianto. Gli investigatori stanno verificando anche il rispetto delle procedure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra specializzata per il recupero della salma insieme ai carabinieri e al magistrato della procura di Cosenza. Resta alta l'emergenza incendi nel Parco Nazionale del Pollino. I fronti più critici continuano ad interessare i territori di Frascineto e Morano Calabro, dove i sindaci parlano di una situazione ancora molto delicata. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto aree impervie accessibili soltanto con mezzi aerei. Le squadre a terra e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'evoluzione dell'incendio, mentre è stata realizzata una fascia tagliafuoco per proteggere il centro abitato di Morano Calabro. Sul fronte dell'emergenza incendi arriva anche un'iniziativa giudiziaria. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lago Negro, chiedendo di accertare eventuali responsabilità e possibili interessi economici dietro i numerosi roghi che stanno devastando il territorio. Tra le questioni segnalate figurano presunte carenze nella prevenzione, nell'impiego delle risorse pubbliche e nei controlli sulle attività vietate nelle aree percorse dal fuoco. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: RVA, Radio Voce Amica. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

0: male, servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine